0: Lolo.
1: Sì, vostra altezza.
0: Un Happy Meal.
1: Come vuole.
2: Ma questo Happy Meal è freddo.
1: Ma non è sicuro.
0: Questo Happy Meal fa schifo.
1: Ma
0: decapitatelo.